0: où il a combattu pour les indépendances américaines. C'est quelqu'un surtout qui est très associé aux luttes en Italie pour l'unification italienne et pour la libération italienne.
1: Io vi ringrazio in nome degli italiani e dell'umanità intera dell'atto sublime che oggi compite. Bene ragione avete diritto di esultare in questo giorno in cui cessa la tirannide.